Celebramus missam de feria quarta heptomade decime tertia temporis per annum, cum prefazione tertia communi et precio charistica tertia.

tecratate, tecratate, tecatana, kitana, da. Tu me ne negate che te ca. Tiri che te taca, tiri che te taca, da. Da che te ca.